I cui Dios benedicionabo, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non puoi disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma è meglio con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura, mio hermano in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.